0: Vale, non ti ascolta neanche come sta dicendo.
1: Buona volta, ti serve?
0: There's some people, because there's 20 years ago, a white Chevy truck.